Avere la classe nel 77 in Londres che mi regalò la entrata per il team di anno, así que grazie alla prima vescova. Thank you.